0: Jumper in it.
1: Se anashin sanchin ye, pido doi kokan don lan se di, sa din ne mi kide.